0: Schlagerino, eure Lieblingsschlager im Gute-Laune-Mix. Schlagerino.
1: Sono umane Situationen. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi.